0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: sono le 6:06.
1: Qualcuno un tempo diceva grazie a Dio è venerdì ed è così ed è il 2 di ottobre, ben trovati da parte di Max Dupré, inizia Buongiorno Amici insieme come sempre fino alle 9, apertura che oggi affidiamo alla voce di Neffa, il suo soul e la sua Il Mondo Nuovo.

Neck con Dimmi Cos'è, poco prima Neff con Il Mondo Nuovo, canzone che hanno aperto e inaugurato questa nostra puntata di oggi, venerdì 2 di ottobre. Tanti auguri al mio ragazzo, al mio Alessandro, che oggi festeggia il suo compleanno. Se ci sono altri compleanni, magari fatecelo sapere al 328 319 8000.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli A4 A13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Gli utenti che devono prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verranno deviati allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Hey, sei fidanzata, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Padova con Partenope. E adesso parliamo del sonno. Dormite male? Allora la colpa potrebbe essere dell'orologio biologico. Spesso invece diamo la colpa a pensieri, a stress, ma la vera causa delle nostre notti insonni è la desincronizzazione dei ritmi circadiani, praticamente il nostro orologio biologico interno, questo meccanismo perfetto che regola il ciclo veglia-sonno, la temperatura e la produzione di ormoni chiave come la melatonina, che concilia il riposo. E quando questo orologio si sballa, il corpo non riconosce più il momento di spegnersi, quindi di dormire. I nemici principali del ritmo circadiano sono moderni, sono la luce blu ad esempio degli smartphone alla sera, che inganna il cervello bloccando la melatonina, e gli orari di sonno irregolari tra la settimana e il fine settimana, che creano un costante effetto jet lag. E come resettarlo in tre mosse? Beh, volendo si può provare a fare questo. Allora, la luce al mattino, perché esporsi al sole appena svegli avvia il timer biologico della giornata, comunque esporsi alla luce del giorno. Coprifuoco digitale, spegnere gli schermi almeno un'ora prima di andare a letto, quante volte l'abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo. E poi gli orari fissi, cercare di andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora, proprio per rieducare il corpo. Quindi, se uno segue queste tre regole e non ci sono altri tipi di problemi, tutto dovrebbe risolversi nel giro di poco tempo, e quindi uno dovrebbe ricominciare a dormire in maniera più serena e riposare di più. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano anche con Noemi. Per tutta

0: 9 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: La disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: quale abbiamo conosciuto il talento di Dito nella Piaga, Radio Padova, Disco I Love It, 10.55 e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane, parola al CT Mancini.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere, le qualifiche alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Basket, impresa della Virtus Bologna nel terzo turno di Eurolega. Sulla sirena la tripla di Marcus Carbale, il 96-94. Stasera Baskonia Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
4: Sono le 11 in punto.

0: Gramaro su Radio Padova, benvenuti, 11 e 3 minuti, adesso ne mettiamo in fila 3 come ogni ora, subito Salda Vinci e questa è Fuga d'Amore.
1: Tre canzoni in fila.

Parlare d'amore a Radio Padova alle 11:14. È così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo su Radio Padova parleremo del signor Brusoni che vinse le Olimpiadi senza neanche saperlo. Una storia incredibile. La nostra musica adesso a Radio Padova con Biagio Antonacci e questa è Pazzo di Lei.

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

marchiata Radio Padova, ritmo italiano, 1978, Rino Gaetano, non te regge più. 13:30. Allora, vi voglio parlare del decluttering emotivo, cioè il riordino, lo svuotamento di armadi, di magazzino, di casa, scaffali, roba di questo genere, che possa portare non solo al riordino della casa, ma anche alla leggerezza interiore. Ho, diciamo, una lista di oggetti, sono 5, che potrebbero darvi una mano a far spazio anche nella nostra mente. A volte, più che semplici memorie, sono oggetti che ci legano a quello che eravamo e che magari non siamo più e sono là e non ci rappresentano più. Allora, per esempio, lettere, regali, ricordi del passato, sono biglietti, fotografie, lettere, piccole capsule del tempo che custodiscono momenti felici ma anche ferite non ancora chiuse. Il declutter emotivo comincia proprio da qui: riconoscere che certi oggetti, per quanto possano essere preziosi, diciamo, ci tengono ancorati a un'emozione che non va bene mantenere perché non ci appartiene più. Poi, vestiti che non rappresentano chi siamo, o ancora oggetti di colpa o di dovere, cioè spiegano quante volte conserviamo qualcosa solamente perché ce l'ha regalato qualcuno e qua ne sappiamo qualcosa, o perché è costato troppo per buttarlo. E questa è un'altra trappola sottile che danneggia il benessere mentale. Trattenere questi oggetti per senso di colpa non va bene. Poi 4, vecchi appunti, progetti incompiuti, sogni sospesi, cassetti pieni di taccuini, fogli di appunti, bozze di... Adesso mi è venuto in mente, io ho una cassettiera in studietto, devo fare un po' di pulizia lì, assolutamente bisogna buttare via quella roba là. Ho ancora le matrici di assegni degli anni, non si sa. Allora, e infine souvenir, soprammobili e oggetti invisibili, che sono apparentemente quelli più innocui, ma i più difficili da eliminare. Sono piccoli ricordi di viaggio, oggetti decorativi, gadget senza vero scopo, che accumuliamo nel tempo e trasformano la casa in un museo del passato. Insomma, bisogna assolutamente fare un po' di pulizia. Non solo facciamo ordine, ma anche la mente poi ci ringrazia perché facciamo spazio e allontaniamo praticamente, tagliamo questi cordoni ombelicali. Adesso invece ci divertiamo con lui, sempre molto simpatico, Francesco Gabbani, il giudice che fa le battutacce, pachidermi e pappagalli.

Ligabue, piccola stella senza cielo, ancora benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano, ancora musica con Danti, Raf e Rovazzi e questa è Liberi.

0: Come si fa ad essere liberi? Danti, Raff, Rovazzi insieme per augurarvi un buon ascolto già da adesso con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi, vi divertirete un sacchissimo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami sempre.

0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua, 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Gianluca Grignani con L'Aiuola, la canzone che ha voluto dedicare a tutti i giardinieri che sono all'ascolto di Radio Padova. No, naturalmente, a parte gli scherzi, era la terza delle bellissime di oggi. 2002 era questa la data di uscita di questa canzone che ci piace ancora tanto. Il Ciao Crisi con Giada da voi. Io, Cristina Dori, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì a mezzogiorno. Adesso nuova la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? E tra poco Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo messo da parte quel momento di transizione tra mattina e pomeriggio e quindi buon pomeriggio a voi. Da Maurizio Modica insieme fino alle 17 e noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila, del resto come nostra buona abitudine. La prima di Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
1: Tre canzoni in fila.

Canta che ti passa. Daniele Silvestri con Kunta Kinte su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di venerdì, giornata di preludio al fine settimana. Mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Musica nuova nei prossimi minuti, Dito nella piaga, questa

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina, quindi ininterrottamente per tutto il fine settimana, avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Il traffico verrà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Via le mani dagli occhi, Negramaro nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:32, ottobre appena iniziato, ma oggi giornata ad alta tensione per i servizi pubblici, non solo, anche privati, un po' ovunque, disagi per 24 ore in diversi settori chiave del nostro paese. Abbraccia concerte per l'intera giornata i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici, enti locali e disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Però, almeno per chi viaggia, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, è stato assicurato che convogli nazionali inseriti nelle tabelle dei servizi minimi saranno comunque garantiti. Buon viaggio e buona giornata. 14:33, sentiamo Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il cielo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 minuti che ci separano dalle 3 e tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione. Vi daremo le ultime notizie. Intanto Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Arriva nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio formale per definire il quadro della manovra 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, saremo intorno ai 7 miliardi, preannuncia Tajani. Ieri vertice di maggioranza, al centro le risorse straordinarie per coprire rincari energetici. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione della zona euro, balzata a settembre al 3,8%, forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread che schizza oltre i 130 punti base. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi 564 le scuole chiuse in tutto il paese, resta altissima l'allerta per la frangia violenta del movimento. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domani mattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila una via l'altra. La prima è di Fra Quintale, si intitola Aranciata.
2: Tre canzoni in fila.

vita ce n'è. Ce n'è, e finché ce n'è. Era Eros Ramazzotti, noi così chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. 15 e 16 minuti, Samurai J, e questa che si intitola Flamenco Paranoia.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

Napoleone era Coucou Marie. Beh, cito Napoleone, vuoi non parlare della Francia per un attimo? Con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, ritmo italiano, Nations League. Torna il calcio e la mente va a quel magico 2006. Sono passati 20 anni da Francia e Italia, 20 anni dopo. Zidane dalla testata Materazzi alla panchina dei Blues, stasera si rincrocerà così Zizou. 20 anni dopo sarà ancora Francia e Italia, il prestigio della partita, beh, è chiaramente inferiore, ma di tanto. E comunque ha parlato nel frattempo il CT della nostra nazionale, Mancini, ha detto: ci teniamo a fare bella figura. Sì, la faremo, se almeno 7 dei giocatori titolari francesi avranno dei problemi gastrointestinali durante la partita, diversamente la vedo piuttosto dura. Comunque si gioca Francia-Italia alle 20.45 stasera, l'altra partita del nostro girone è Belgio-Turchia. Staremo un po' a vedere come si comporteranno gli azzurri. Sentiamo Ernia nei prossimi minuti su Radio Padova, ritmo italiano, questa è Dedica. Che nome?

sarebbe certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Benvenuti in Paradiso.

0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Duro affondo di Alice Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della presidente del consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il consiglio dei ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:02.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La delicatezza della nuova canzone di Gianna Nannini, che si intitola Meraviglioso errore, in questo pomeriggio di venerdì su Radio Padova, al Ritmo Italiano, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di LDA con H7, Santa.
2: Tre canzoni in fila.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, e così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Rosa Chemical, ora Mamma Mia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Partiamo dalla tangenziale di Mestre, dove a causa del traffico intenso si procede in coda tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Per lo stesso motivo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e tra Sirmione e Brescia Est sulla carreggiata opposta. Rimaniamo sulla A4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre. Lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, eccoci qua pronti al collegamento con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo.
2: Ma buonasera, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora parliamo di questa estate infinita, ancora una volta, guarda, perché è vero che magari al primo mattino l'aria è frizzantina, scendiamo anche intorno ai 15 gradi con i minimi, ma di giorno facciamo i 25-26 gradi, anche nel weekend, sole questo fine settimana bene o male dappertutto, solo qualche velatura di tanto in tanto, quindi che dire, niente, andiamo avanti così. Oggi 62 di agosto, oggi non è il 2 ottobre praticamente.
1: Bella questa.
2: Si prosegue, andremo avanti poi fino a mercoledì, così da giovedì probabilmente l'autunno comincerà finalmente, diciamo, la farsi anche un po' sentire,
1: vedere, ci sarà di cui lamentarsi insomma anche nei prossimi giorni,
2: ecco.
1: va bene. Grazie a Paolo Corazzone di Trebi Meteo, buona serata Paolo, ciao, ci vediamo,
2: ciao, buon weekend.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Un grandissimo successo di Umberto Tozzi, c'è la Stella Stai, 19:44 minuti, c'è ancora davvero tempo di ascoltarci una canzone che sa di estate, viste le temperature. Giovanotti e Alfa, c'è buon vento.

Francesco De Gregorio e le sue immagini dei gatti e di Alice qui su Radio Padova alle 19.51 minuti. Siamo ai saluti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buonissima serata, un fantastico weekend, rimanete con la nostra musica, si gioca con Mamma e Non Mamma e Madame. Grazie a tutti, alla prossima settimana, vi aspetto alle 5 del pomeriggio, ciao.

grande pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Crisi politica in Spagna, il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre, un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Garlasco, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, se capiterà lo affronteremo, lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane, si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 3 ottobre. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Sull'A4 Brescia-Padova segnaliamo per lavori chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda per le provenienze da Milano fino alle 5 di domani mattina e per quelle da Venezia fino alle 6 di domani. Chiuso in entrata lo svincolo di Desenzano in entrambe le direzioni fino alle 10 del 4 ottobre. Al momento lo svincolo di Desenzano risulta inoltre chiuso in uscita per le provenienze da Milano. Vi informiamo che per lavori il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori inoltre sul tratto Padova-Venezia dell'A4 a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso l'allacciamento tra l'A4 e l'A13 in entrambe le direzioni per chi dall'A4 si mette in A13 con direzione Bologna. Il traffico sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul broco, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando? Radio Padova.